Go, hey, no, some more, come on.

0: con questo insegnò di sé poltrone.
1: Sento che il contornando angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
1: scudier del grande Orlando Paladino.
2: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che potete pugnar!
0: In qual maniera?
2: Con lancia o spada, a piedi ad a cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Il compio Orlando dappertutto, signor, viva cercando.
2: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
2: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
2: Perché? Perché ho viaggiato.

0: di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son. Questa la cura. Chi prende di te della tua scusa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati, or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, nessuno factotum, né darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, birbante?
1: E tu?

0: Come? Nei feoni suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, figlio.

solo con Barbarina. Il congedo mi viene. E se la conto.

0: Eh? Uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, oh, che disse?
0: Montane, guarda. Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Urror!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero!
1: No, no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa!
1: Oh,

0: Santissima!
1: Che gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh signor Scaltro!
0: E Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cosa hai dato?

Ora bisogna impettuar,

praticato tutte l'arte per poter almen con una qualche cosa guadagnar. Praticato tutte l'arte per poter almen con una qualche cosa guadagnar. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliar. È difficile a pigliar, è difficile a pigliar. Fu soldato marinaro, c'ha la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie faticose traversie.

0: sulla mia figura vuol rimanere uritta allor che mi vedrà.
1: Ma zitto,
0: che qui vieni,
1: m'ascondo

quel grugno o sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belle a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ah!
0: Paci! E dall'altra

0: presto rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante,

0: più tempo. Il mar al ritmo mar, tu mi precedi. Io la difendo ogni ora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, ridar mi fate.
0: La poltrone, osti costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar que

0: gli accenti che lei in più proferì, tutta la voce, richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Oh, ciel, possibile che sotto sacramento l'amicizia

Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinato.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ottei!
0: Esci in alcuno, non entri!
2: Chi deve lasciare qui solo?
1: Dammadana sarà la
0: qui dietro mi porrò.
2: Non dice nulla!
0: Taci e cerca che parta!

0: grazie, casa veduto il conte.
1: Cosa deve farne quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate, sentite, figro di lui cerca.
1: Cieli, ricercati la

ciascuno i suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio, a Giovinazzo.

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro
1: a un paggio a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: oh, ma io un'impostura in questa
0: con il mio cavoi chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi in confidenza io sono un amico e da trui nulla dico e per voi per madame a proposito figlia istruitela meglio figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
1: scelerò e perché andate voi tra i menzogni sporcendo
0: io in giustizia quel che copri ovendo quel che tutti dicono

0: Viva!
1: Viva!
0: Alla mia gloria!
1: Cheers.

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia.

0: ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Eccolo.

d'abord, c'est fini.

dica sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfare?

animando battaglia, vendetta, malattia, vendetta, animo, che fanti valor,

0: Datemi i vostri fiori, come non sei Susanna, e non ti pari che somigli ad alcuno.
1: Al naturale!
2: E il tuo spettaccio, e questi l'ufficiale!
0: Costello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: E razza di domande!
3: Via, non gli far più botti e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Che rubino!
3: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canterò! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà,
3: se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

Già era scritto.